Mi avete dato il fa, mi avete dato il sol, mi avete dato il la. Ma che ci posso far? Ogni colpo prepotente, una corda rovinata. Ma che bella serenata.

0: Eh già, che disdetta, se avessi una trombetta potrei ricominciare.
1: Ah sì?
0: Eh già, non capite, vuol sentir la serenata per non farla addormentata. Ha bevuto 6 caffè?
1: Ah sì?
0: E beh, buonanotte, le corde si son rotte e adesso che si fa? Salutiamo la mia bella che a nanna se ne va.
1: Ah sì?
0: Eh già.

forse ci siamo sfiorati in alto mare, come imbarcazioni che passano nella notte e non si salutano e non si conoscono. Ti ho aspettato quando credevo nell'inutilità della speranza, quando mendicante ero carico di sogni. Ti ho aspettato pago di una completa sconfitta, ti ho aspettato quando il

Quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

Vuoi padre eterno mio, se torna a nascere, fammi nascere e libera come un uccello del cielo. Fammi nascere